Signore e signori, buonasera e benvenuti a bordo di Jetlag 99,2 FM. Questo volo partirà da Valence alle ore 20 a destinazione Italia. Grazie per aver scelto Radio Mega. Vi auguriamo buon viaggio.

Chi desidereva sa, scorda della pizzeria, Casio dice al papà, chissà come va a fare.

0: Raffaella?
1: Sì, Gigio?
0: Puoi fare un giochino con me?
1: No, veramente devi cantare, non possiamo giocare.
0: Ma dai, un giochinoino. Ti faccio un micro quiz.
2: $210 $220
3: $180
4: Al di sotto di 180.000 lire. Vai, Morena.
3: 150.
2: 170.
3: 157.
4: 140. Al di sotto di 140.000.

0: me. Madre, ho trovato l'olio. Questo signore dice se potrebbe restare qui per questa notte.
1: Scusi tanto, madre. Abbiamo poca benzina. Si sta facendo buio e il paese è ancora lontano. E mia moglie qui non si sente troppo bene.
0: Potrebbero dormire nel granaio.
2: E va bene, per questa notte.
0: Ha detto di sì, potete restare. Dormirete là, nel granaio.
3: Questa è la storia di Luca Ciatore Gaetano.
4: Bene, bene.
3: Luca Ciatore Gaetano, andando si è spasso con lo suo cano. E incontrò sina coccia de Cristiano. Dai carbonieri la portò,
5: e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò, e la portò, e la portò, e la portò, portò, portò.
3: Lui capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, a momenti ci diventa mezze matte. Dice Luca Ciatore Caetano, tu sei l'unica testimone di questa coccia di Cristiano senza lo trunco.
5: E lo trunco, e lo trunco, e lo trunco, trunco, trunco, e lo trunco, e lo trunco, e lo trunco, trunco, trunco.
3: La Vergine Santissima alleva di veluca pelle, a rimette di veluca pelle, una grandi grazia li faccio.
5: E li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio, e li faccio, e li faccio, e li faccio, faccio, faccio.
3: Dice talu capitano degli carbonieri, saccio più sicuri che lo terribili piccaturini nel Luca Ciatore Caetano anco si teneva una coccia di Cristiano, ma no. Dice talu capitano degli carbonieri, oh bravissima Vergine Maria, sempre Vergine con rispetto per la questa cosa santa di grandissimo valore, accompagnami subito a stendere il regolarissimo verbale alla questura. E la Vergine ci andò,
5: e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò, e ci andò, e ci andò, e ci andò, ci andò, ci andò.
3: Appena sintati alla questura e stenduto regolarismo verbali, lo capitano dicette documenta, dicette la Vergine Maria non gini tenghe, e lo capitano si inceppò,
5: e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò, e si inceppò.
3: Allora lo capitano di tutti quanti, il capitano degli carbonieri appena saputo di queste fatte, dice tallo inceppatissimo capitano di lui regolarissimo verbale, testa grossa de nuca pruno come ti ispira de chiama la Vergine Maria, comunica testimonia che senza me non ho qualche guaio c'è cambina. Meglio lasciare in giro un'anima fetente d'assassino che tanto sapessi già quanta in giro ce ne stanno. E lo cristiane se sa

0: stare un po' zitta con quella vocina? Eh?
1: Si ferma a mangiare qui?
0: No, sì, non lo so, non lo so. Girati un po' di profilo.
1: Perché?
0: Girati.
1: Ma perché?
0: Su, un momentino. Ma lo sai che sembri proprio uno di quegli angioletti che ci sono nei quadri delle chiese umbre? Ah, te l'hanno già detto, eh?
1: No.
0: Perché ridi? Ce l'hai il fidanzato?
1: Sì, il fidanzato. Non scrive più?
0: No.
1: Allora posso rimettere la musica?
0: Sì, sì, certo.

chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio un

Pototim, pototo, ne cuffe sole idrollo i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set moro.

Figlio Brimbro, non riei pa vostro figlio, e l'uperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototo, mo figlio stuto.

sobrimbro, sembo dire domesso. E consiglietto me a culpa, vorobim, vorobom, pototim, pototon, na in faccia non me stresso, sobrimbro.